0: Art de temps, la vie autour de vous.
1: Vous écoutez Air d'OTAN sur le 100.2 à Gaillac.
2: Puro, che bella parola, che viene du latino puramente, e vuole significare solamente. A poli provenzali cominciarono a darci lo significato di macare, ven a dire che ogni cosa che si unge ca so purizza.